non mi hai detto in questo tempo lungo e mai distratto? Cosa non ti ho detto? Lo capirai se ancora non lo hai fatto. È bello dirvi ciao con il profumo delle viole, con il giardino in festa all'imbrunire, con il calore che riesce solo al sole.

una spada e la felicità l'ho fatta mia compagna di stagioni, che un sorriso c'è per tutti e tutti i momenti.